0: Ahoj, Malik ek.
1: Sai Baba sachi.
0: Malik ek.
1: Kaise hai sare bacche?
0: Chote bacche sachi, chote bacche achhe. Sare bacche sachi, sare bacche sachi, sare bacche achhe. Malik ek.